0: American Western, pis pas d'American, mais...
1: Oui.
0: J'sais plus.
2: Pas en tout.
0: J'sais plus.
2: Surtout en
0: Italie. Oh, j'sais. Yeah. Rendu. Oh, j'era. Oh, la compagnia. Che paga dei piccioni che vuole quella. E a gran velocità. Sembra quasi ballare. Era davvero, davvero, davvero. Quasi tutto nero. Arriva. Oh, see, give me a get, that's what I'm not turning.

andiamo, andiamo, che la vita si scorrisce, che la vita se ne va. Lei oggi se ne frega, ma mio cuore non se va. Tu mi dici che la vita, ma i passi che farai, devi mai guardare indietro.